0: che tu possa credere. Io ci stavo come abito, ma mi si capisce che mi c'era più vita. E sempre è per il nostro vissimo di capo e il padre di Vittorino, Vera Monica, Iene Mora.
1: Rádio Luso Europeu está neste momento a transmitir o programa Baú Musical.
2: Baú Musical.
1: Com Manuel Dias, diretamente de Lisboa.
3: This week's classic flashback.
1: Se gosta de ouvir músicas dos anos 60.
3: Example 1.